immagine, hanno naso in sciabza di po', su cane sol va a venire. Sonia, oh, Sonia, oh, costate pari o de manè,